0: champagne like a coi fria. E ta geta grita l'ante bisia. Mi ta corre coi maniero anch'io. I'm the teacher, baby, bensia. Oh, si bono ting sang by punta rabo mama. La gabu pek pek pek sin saya. Mala mucha eta, waxu cara, waxu cara.
1: Domina e coi.